0: essere di Cinema Centro Rosso, sul prossimo inutile la guerra che era con la Cinema Centro Rosso, mi ricordo che era un po' di casino, era la guerra che era un po' di
1: Duas horas e cinco minutos.